Olanfani lori amulo data re bi awon igbese won iloni ki o le lo data re lalope ikede iwa lati odo egbe awon aladani ti o gba iwe eri leka ibara eni soro ati ajo to nri ti eto ibara eni soro.